E voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanas e gli altri spiriti maligni, che viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima, in inferno.

miei sorrisi saranno. Sti fiori non so anche bene. Non parlerà di mica merda.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le note là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

Bijam Gustamaru, jamo vitja sturja. Tu e radio ma baru, kun kunobi vitturia. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, kumu ghidra passa e fali ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggiù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

piazza di Bo si passano l'ore. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

0: Corsi Garagio.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda,

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia, appena, a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

qualcun affetto fece una carezza ai mio Dio me bionde. Come sapè che conte erano ed ostonde, come sapè che stava curati ai porte dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

e lavora, apri sale animali. A finestra aperta dai fiuminali, un picciudinte nella dina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probunia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e creste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guardate stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un si delluccio.

che trovo da Marella un impiego a Lusina che ti face campa. Qui l'orizzonte è radioso, più nulla da fa, si perdono senza piacere.

0: dell'enza, che l'usapri uno strucore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vivo metteremo, un grande tra la, ma solo bellinguer,

0: parler.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Corsica Radio à Ajaccio, 107.2.
3: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era

spunga mai asciutta. Ci vegi a biendula. Gli eramo un ben de risera.

nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente riposo.

c'era Cece un rabradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di un topo e più bravo. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di un caffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.